Per tarrino furre, agrimo allo vento fuggì, presso le lunghe giace, abbia l'alma.